Se ne sto domanda anch'io. E quando il tuo mi ha pegato, hai voce lì, bravo, sai,

Sereste dove è tanzio. E quando tu mi ha pegato, arrivo se lì, la pago sale.